0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Muy pronto esta canción será un hit.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Sonamos en tu casa, en tu carro y en tu trabajo.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Las rolas que quieres escuchar están aquí. Pontexa.